ca pure ma stambaglia su nala nica si bacana nato tonni salaccana toli non nota parangè.